destra comodola. Sì. Il siero di Stracomo Golov è una cosa che la gente fa impazzire. Non è una medicina, si beve la mattina come usava Michele Strogoff. Un giorno il grande Rimsky-Korsakov

0: Vogliamo il siero di Stracon Mogolo.
1: Sì,
2: Astrakon,
0: Astrakon,
2: Astrakon,
0: Astrakon. Ci vuoi dare questo siero, sì o no?
3: Connected.